0: grana per l'instrumento. Tanto per tutti amo venire, per morir bene al mio cartello un tal di vino. La grana stima si offre a mia nomina, e a un patrà quale sarà, tu ne dammi, tu ne dammi, tu ne dammi, ai.
1: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Adesso da mamma pezza crema, so che son preziosi. Ando c'è da mostrare su Marte per tutta la svaina. Que sigui un cas per d'una vol dir sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural.

Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.